Sì, calcolo, che cosa ti dico di se c'è un disco tante cose in brusca, il brodo da ci canta con ciò con il separation e già tu, ma tanto a te di tassizza che ti dà con il referendum e ci metterò te che ne dici con il referendum e ci metterò te che ne dici con il referendum e ci metterò te che ne dici con il referendum e ci metterò te che ne dici con il referendum e ci metterò te che ne dici con il referendum e ci metterò te che ne dici con il referendum e ci metterò te che ne dici con il referendum e ci metterò te che ne dici con il referendum e ci metterò te che ne dici con il referendum e ci metterò te che ne dici con il referendum e ci metterò te che ne dici con il referendum e ci metterò te che ne dici con il referendum e ci metterò te che ne dici con il referendum e ci metterò te che ne dici con il referendum e ci metterò te che ne dici con il referendum e ci metterò te che ne dici con il referendum e ci metterò te che ne dici con il referendum e ci metterò te che ne dici con il referendum e ci metterò te che ne dici con il referendum e ci metterò te che ne dici con il referendum e ci metterò te che ne dici con il referendum e ci metterò te che ne dici con il referendum e ci metterò te che ne dici con il referendum e ci metterò te che ne dici con il referendum e ci metterò te che ne dici con il referendum e ci metterò te
Alberta, the candle which I'm digging the conduit, you to see conduit referendum, say you the day, get see conduit or the key, then a treaty 7 or 8 years, not the key, good agony there, conduit, take conduit, so a treaty 8, 10, 13 day. Alberta, years on the conduit, take it to the jacket, agony, the conduit, Alberta, say you conduit, see. Then the two ocean to the agita, getting take on easy coag and the conduit open letter get the conduit. Alberta co premier Smith Daniel Smith said again take it easy. Alberta 1906 could have one decided province called Le Condi, the Le Condi, what I did. There was a treaty, a condi could seem called the condi here. Treaty resident, see condi, the condi, the sea condi. Kondi hola ji sa gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi Kuhele kongondia yi kongondia yi Iran kuhesa yi kongondia yi tuna Lebanon chuesa yi Israel kuke ti chonde te kesa nare te kongondia kuhi ti yun kuhi ti kuhi ti la yi Ami Israel kuse teke ti Hezbollah la yi kuhi Lebanon esa yi ta singe kuhi ti ti gini te kuse sa yi ti chonde ke kongondia yi nage te kongondia kuhi ti kongondia tene da sara ki Sige koi ngi tere kondi sai te kondi a du thare la ji Israel go zai rand la ji ji kondi ki sa tha go tina ji sige kong la ji ugi ngi te kondi ka cease fire ke ti kondi ka sige ti kondi ka la ji sige ti kondi ki se te la ni san dia ka ri te la ni ka shu ji se san ra ki sige kondi ki ugi te ki ti Cosa ti go di sesso quei forse di temi di consigliere che sti fatti a di Trump la di Israel go hela di Iran go hela di con quando che ne te di che besson della di ta si con il sesso con sei di o ten il sesso con besson della di che che sei in a della di ta si con il congress go che di che si che sei He di a con quando vola di president Trump the case of congress che che sauri di lo che che si ti le che con quando che con di dire che con di che ne con di ai representative stage be c'è un deco government che di che poi ti le con di ai co con la tete ta di president Donald Trump di congress che dice che hey che di dire della Kiri ran kuhese kon kandi gito giti nga ko woi ni kuse ko changi nde ki tiyo da je tso giti nde. Eti wu diya ti nda tato wu diwa kudila hente sezele jom hopsi je.